0: Attenzione, la combriccola non è responsabile per crisi di risate improvvise. Ascoltare con cautela il meglio della settimana, o meglio, a tutto volume. Cosa succede?
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi dal vostro Erminio Giraudo di Casa Cupiedo. Noi avevamo un'agenzia immobiliare, l'abbiamo trasformata in una sorta di agenzia di incontri, mantenendo vivido la possibilità di trovare il proprio partner in modo affettivo ed effettivo. Noi, questo, visto che state parlando di camere d'albergo, abbiamo delle camere a disposizione.
2: Fantastico.
1: Cercate di capire l'antifona.
2: Sì, capiamo.
1: Allora, abbiamo una 236. Proponiamo donna elegante, vista mare emotiva, qualche rumore notturno, ma ottima accoglienza.
2: No, qualche rumore notturno.
0: Per rumore notturno.
1: E lei ogni tanto gli capita.
2: Ah, ok, quelle cose lì.
1: Cose lì. Poi c'è una 341, lui 45 anni, recentemente ristrutturato, frigo bar pieno, ma poca pressione affettiva.
2: Vabbè, che sia
0: frigo bar.
2: Esatto, brava,
1: al limite chiamate giù alla reception. 432, uomo romantico, formula bed and breakfast, ti offre tanto, check out alle 11.
2: Ok.
1: Alle 11
2: taglia la corda.
1: Sì. E poi abbiamo dannatamente meravigliosa camera 721, donna deluxe, vista tramonto, richiede manutenzione costante, complimenti giornalieri.
2: Mi interessa questa 721, interessante, molto interessante.
0: Combiniamo l'appuntamento.
1: Cerchiamo di combinare. Quanto prenota? 15 giorni?
2: Sì, al mano.
3: La combriccola. Gli scombriccolati del weekend.

0: Benvenuti nel nostro circo della combriccola. Mettetevi comodi perché oggi serviamo solo umorismo.
1: Fanno dei giri medi e poi ritornano. Bruno, Patrizio.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: È da qualche tesoro. Giorno che non mi viene a trovare.
2: Lo so, lo so.
1: Che cosa ti ho fatto?
2: No, non niente, niente, non ho avuto tempo.
1: Che cosa c'ha quella lì più di me? Dai, se vieni a trovarmi questa sera,
2: sì,
1: ti potrei rinno Thomas. Tu fai Thomas, io faccio la carrozza.
2: Sì,
1: va bene, sei contento. Dai, lo sai che mi piace tanto. Monello ferroviere.
2: Il trenino Thomas.
1: Ho cavallato le gambe.
2: No, vabbè, no. Adesso non andiamo nei dettagli. Lo vedevo con mia figlia il trenino Thomas.
3: Bello,
2: carino.
3: Che cos'è il trenino Thomas?
2: È un cartone animato.
3: Ah, era una locomotiva con un muso, gli occhietti,
2: sì,
3: la bocca.
2: Sì, ci sono tutti i locomotori che hanno tutte queste faccine qua, sì. Simpatico.
3: Il Bonello ferroviere,
2: sì, mi piace.
4: Buongiorno scombricolati. Allora, perché arrivo ad avere certe notizie non lo so, perché le condivido con voi, questo invece lo so. Forse si evincerà dal contesto. Fobie.
2: Sì.
4: Ero su un articolo che parlava di fobie ed esiste la metifobia, cioè la paura assoluta dell'alcol.
5: Io non ce l'ho.
4: Qualcuno?
5: No.
4: Al punto da evitare eventi sociali.
5: No.
4: Poi c'è la zitofobia, che invece è più specifico, è il terrore della birra, ma anche di chi la beve.
5: Io non ce l'ho.
4: Non so come, non ho mai conosciuto nessuno. E poi c'è la cenosilicafobia, e questa è più probabile in tutti noi, l'ansia nel vedere un bicchiere vuoto.
5: Quella ce l'ho.
4: Dovrebbe proprio far star male. E per chiudere la novinofobia, che è il panico dell'idea di restare senza vino. Ecco, buongiorno e buona giornata a tutti.
3: E le ultime due, devo dire la verità, che un po' mi appartengono, sì, un po' di più.
5: Sì.
3: Pensa uno che ha la fobia di quelli che bevono la birra, lo metti vicino in mezzo tra noi tre. Pensa.
5: Porca miseria.
2: Non la passa bene.
5: Scappa via gridando. Al bar a

0: Tra pochissimo torna tutto il meglio, si fa per dire, della combriccola. Con gli scombriccolati del weekend la risata è assicurata. A tra poco.
1: Gli scombriccolati del weekend.
2: La combriccola quando vuoi.
1: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi.

0: Buongiornissimo da Radio Number One, 8:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Radio Number One Notizie.
7: Attacchi incrociati nella notte tra Russia e Ucraina, colpito il distretto ucraino di Poltava, alcuni feriti e due morti a Belgorod, città russa. Ma la tensione rimane alta in tutta l'Europa per lo sconfinamento di un drone russo a Galati, città rumena ai confini con l'Ucraina. Atto gravissimo per Giorgia Meloni. Putin smentisce che il drone sia russo. L'economia italiana tiene, ma lo shock energetico causato dalla guerra in Iran mette sotto pressione conti pubblici, crescita e salari, oltre che innescare l'inflazione. Lo ha detto ieri il governatore di Banca Italia Panetta nella sua relazione annuale.
8: Il conflitto nel Golfo Persico ha indebolito prospettive già fragili. Secondo le proiezioni, l'attività economica rimarrà debole nei prossimi mesi. Negli scenari più sfavorevoli potrebbe ristagnare o contrarsi. In prospettiva, il nodo della competitività tornerà centrale.
7: Non aveva né patente né assicurazione auto l'uomo che con la sua vettura, con a bordo la moglie incinta e 5 figli, ha provocato un grave incidente con uno scuolabus. È accaduto a Mazara del Vallo, nel Trapanese. 19 feriti, di cui 14 bambine, e lo stesso uomo responsabile dell'incidente. È tutto da Nicola De Muro.
9: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
11: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Siete alla ricerca del lato divertente della vita? Avete trovato la trasmissione giusta. Preparatevi a esplorare il meglio della combriccola. Oddio,
1: buongiorno.
0: Sì, bisogna convivere con le proprie paure, con le proprie fobie. E chi sì. fa teatro questa cosa la sa, la conosce, dal profondo, dal dentro, dal profondo dell'anima, quest'anima torta. E in questo giorno dove compie gli anni Franco Noi, detto noi no, perché quando c'erano i provini il regista lo vedeva arrivare e diceva noi no. E lui pensava che loro non erano all'altezza di lui, ma lui non era cagato da nessuno mai. Vabbè, comunque, piccoli ricordi. Per quanto riguarda le paure, ho scritto schifo di niente, paura di nessuno. Beh, recitato a Bergamo allo stadio. Schefe de negot, pagura de negu.
1: Sì.
0: E l'avevamo scritto con Nando Fobissimo e Laura Paurini.
1: Sì.
0: Mentre per quanto mi riguarda, io ho tre piccole fobie.
2: Ce le racconti?
0: La vuotofobia. Cioè quando si apre il sipario non c'è nessuno fuori.
1: Ti pareva.
0: L'affittofobia.
1: Non
0: hai 26-27 del mese.
1: Certo.
0: E soprattutto l'eurofobia.
1: Ah, addirittura la paura dell'euro.
0: No, è proprio dell'Europa in assoluto.
1: Ah, ok.
0: Visto quello che sta succedendo ultimamente.
2: Come darle torto.
0: Venite in teatro. Non abbiate la teatrofobia.
1: No, non l'abbiamo.
2: Noi andiamo a teatro. vabbè, Balinetti. Come si chiama la paura dei topi, Patrizio?
3: Musofobia. La musofobia.

0: Stiamo per lanciarci in un tour del divertimento portando il meglio delle battute e delle situazioni comiche direttamente alle vostre orecchie.
1: La grande!
2: Ma tesori! Tesori belli! Che bello essere qua, tesoro. Mi fa tanto, tanto, tanto piacere.
3: Buongiorno, Cri. Buongiorno.
2: Allora,
3: buongiorno.
2: Ho fatto una canzone. Sono passato, ho cambiato casa discografica. Sono con la Bondeccai.
3: Aia, con Bondecchi è andato,
2: sì,
3: no?
2: Con la Bondeccai. Te ne faccio sentire un pezzettino.
3: Vai,
4: un
3: vai.
4: Senti

0: Allora lavoro di contrabbando, secondo me, per quanto riguarda i pacchi da 10, le stecche, chiamiamole certo, così, ce ne vogliono certo, molti di più, tesoro.
1: Ma sai, ma Chris sei sempre sul pezzo.
0: Lo so. Sai a chi è dedicata questa canzone?
1: A chi?
0: A Bud.
1: A chi? A Bud.
2: A Bud. A Bud, Bud, quello là, romano,
1: no,
2: Bud.
1: Bud, tesoro.
0: Ma sai che sei il mio amore di contrabbando?
2: Sì, lo so, però non ho le stecche io, eh.
0: Sei senza filtro.
2: Sono senza, ma anche quello, vero?

0: Restate con noi perché tra poco sugli Scombriccolati riascolteremo gli interventi più fuori della settimana. Preparatevi a sorridere.
1: La Combriccola.
2: La Combriccola.
1: La Combriccola.
3: Gli Scombriccolati del weekend.
4: Su Radio Number One andiamo a caccia di talenti. Ogni sabato c'è Music Searcher, la rubrica dedicata alle nuove voci del panorama musicale italiano. Li scopriamo online, li selezioniamo e li portiamo in radio. La musica del futuro la scopri solo con Music Searcher.
5: Music Searcher.
6: Music Searcher. Ogni sabato alle 17 solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Amici di Radio Number One, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un sabato con sole assoluto protagonista su gran parte delle regioni settentrionali, solo un po' più di variabilità sull'Appennino settentrionale e sull'arco alpino, con la possibilità infatti di qualche piovasco. Giornata di domenica sempre con maggiore instabilità sui rilievi, precipitazioni poi in parziale sconfinamento tra pomeriggio e sera sulle pianure e specie di nord-est. Calde d'afa in ulteriore aumento. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trebi Meteo.

0: Nel meglio della combriccola solo il meglio della comicità sopravvive. Preparatevi a essere catturati da una rete di risate.
1: Oh yeah.
2: Cocktail. Vi chiediamo appunto qual è il vostro preferito. Abbiamo visto questa lista della top 5 e tra l'altro ci sono anche consigli, come dire, locali, ma ne parliamo tra poco, dai.
1: Esattamente. Allora, c'è una nostra ascoltatrice che dice acqua minerale naturale, ma beata a te comunque alla fine, nel senso è bene, cioè nel senso non fa bene, non fanno bene gli alcolici, va bene bevuti con moderazione, per carità, eccetera eccetera, con coscienza, però ecco, se uno non li beve forse è meglio, quindi ti invidiamo un pochino.
3: Ciao ragazzi, caipirosca alla fragola.
4: Bello, buono.
1: Allora, parlavamo di spritz prima, c'è l'Aperol spritz ma c'è anche il Campari spritz. C'è un nostro ascoltatore Paolo che sostiene che il Campari spritz si chiami Pirlo e sia bresciano.
2: Sì, il Pirlo è però questo spritz bresciano. Io, allora, a me l'hanno servito in Francia Corta, vabbè che Piazzale Arnaldo, va in Piazzale Arnaldo nel cuore di Brescia, tutti col Pirlo in mano, e me l'hanno
4: così non è.
2: No, col Pirlo in mano, perché in bresciano pirlare significa appunto un po'
1: troneggiare.
2: Sì, un po' cazzeggiare. No, me l'hanno offerto con il vino fermo, non col prosecco. Vero. All'interno, cioè la differenza era quella.
4: Pensavo che anziché il Campari ci fosse il vino.
1: No, c'è il vino sempre.
2: C'è il vino.
1: Però nell'Aperol c'è quello frizzante. Esatto. E nel Campari c'è quello fermo.
2: Esatto. Me l'hanno venduta così. Io mi attengo a quello che mi è stato detto in Francia Corta.
1: Comunque voglio andare in Francia Corta perché è un posto dove sono tutti colpiti.
4: Sì.
1: Mi piace da
4: pazzo. È bella come idea.
1: Ci vorrei andare in bagnato.
2: Sì. Lì in Piazzale Arnaldo sono tutti col Pirlo in mano.
4: Ciao, siamo arrivati. Tu tra l'altro non hai bisogno di chiedere indicazioni. Quando arrivi in una piazza dove sono tutti col Pirlo in mano,
2: sei a Brescia.
4: Piazza Arnaldo.
1: Arnaldo, io vorrei andare in vacanza lì perché secondo me ci si diverte un po'.

0: momento di messaggiare le vostre risate. Accendete la radio e rilassate i muscoli facciali. Il meglio della combriccola arriva per scombriccolarvi le guance.
1: Bisogno di capire nulla se uno no. non ama il rosso. Non c'è bisogno di guardare gli oroscopi, basta sì. capire che il rosso è un colore terribile, perché sì. è il colore dei comunisti.
2: Sì, invece è il colore dei comunisti, che comunisti, ti dico.
0: Ah,
2: sai
0: okay,
2: che lui insomma okay, è poi il simbolo, è stato comunisti. Il simbolo dell'anticomunismo, va bene.
1: Stavo facendo un sonno eterno, sì. mi ha svegliato sì. questa cosa fastidiosissima e mi ha svegliato.
0: La sentiamo lontano.
2: Dal paradiso.
1: Cosa devo fare?
2: È a centinaia di milioni di chilometri.
1: Centinaia di milioni. Vuoi venire su a contarlo?
2: No, vabbè, ma il paradiso è in un'altra galassia. Siamo distanti, sì.
1: Non credo. Perché forse ritorno dopo questa cosa che il rosso piace a qualcuno. A me questa storia non piace.

0: Tra poco sugli scombricolati, preparatevi a ridere con le nostre gag più divertenti della settimana. Non cambiate stazione.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola.
3: Gli scombriccolati del weekend.
4: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
6: E dove andate quest'estate?
7: In Trentino, con i bambini.
6: Ah, vi piace camminare?
7: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
8: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
9: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
10: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.

0: Chiama Greedy, Dit McRae, riascoltate insieme su Radio Number One. Tra pochissimo ritorneremo nel 2002 con una grande canzone.
1: Weekend Number One.
2: Weekend. Let's go! Da MyYoghurt scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyYoghurt Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyYoghurt.it. MyYoghurt.
3: Che facciamo questo weekend?
4: Stiamo a casa.
3: A casa?
4: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
3: E dove?
4: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
3: Porto le pantofole.
4: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
5: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
6: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
7: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
8: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
9: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
10: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

Ma quanto ci piace questo disco che ci ha riportato indietro al 2002, Light My Fire, Will Young. Sicuramente un'altra canzone da cantare a squarciagola, come se

0: a mangiare tutte le nostre schiscette e non solo, tra pochissimo, state lì.
1: Weekend number one. La musica che cerchi è qui.

0: Hello, è mezzogiorno, Radio Number One.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Picco di tensione nel Golfo Persico, missile iraniano contro una base aerea in Kuwait, feriti 5 americani. Laura Carchidi.
4: L'attacco missilistico ha causato lievi feriti a cittadini americani e ha gravemente danneggiato due droni statunitensi, secondo quanto riportato da una fonte a conoscenza diretta dell'attacco. La difesa aerea del Kuwait ha intercettato il missile Fateh 110, ma i detriti caduti hanno colpito la base aerea di Ali al-Salem. Intanto, nell'altro scenario di guerra, Hezbollah rivendica il lancio di droni nel nord di Israele, danneggiati i negozi a Kiryat Shmona.
3: Nel frattempo in Libano l'esercito israeliano ha superato il limite del fiume Litani e ha operato anche su Beirut. Intanto nessun esito dei colloqui tra le delegazioni militari di Tel Aviv e del Libano a Washington. Due giorni fa il drone russo in una cittadina della Romania ha causato un picco di tensione tra Unione Europea e NATO nei confronti della Russia. Oggi ha avvistato un altro drone di origine sconosciuta a Monaco, sospesi i voli all'aeroporto bavarese. Attesa alle stelle per la finale di Champions League alle 18 a Budapest, il Paris Saint-Germain, campione in carica, affronta l'Arsenal, fresco della vittoria in Premier League. È tutto da Nicola De Muro.
5: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
7: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
8: Weekend number one.

Sara di Number One. Buongiorno. Poi c'è chi come me, Alberto, che ha due lauree, uno in economia e commercio e uno in psicologia infantile, poi le varie traversie della vita, quello che è. A 50 anni adesso invece faccio il lavoro più bello del mondo, ma non per quello che ho studiato, ma il lavoro più bello del mondo è una toilettatura. Bello. E lavoriamo anche in cagnolini. Ciao da Alberto e Sara, la mia socia esaurita come me.

Data mezzogiorno e 12 minuti, qua in diretta su Radio Number One. Buon pranzo, buon sabato 30 di maggio. Allora, sicuramente il modo in cui pranziamo dice molto di noi, più di quanto in realtà pensiamo, perché diciamo che

Infatti, per esempio, nel Regno Unito il pranzo dura in media 25 minuti, in Italia invece può durare fino a un'ora. Non è solo questione di cibo, perché appunto se in Inghilterra il pranzo ha smesso di essere così un momento di condivisione, è diventato purtroppo una pausa che possiamo definire più tecnica, quindi si mangia davanti al computer, tra una cosa e l'altra, senza staccare per davvero. Quindi il cibo non è un'esperienza, è solamente carburante in questo senso, no? In Italia invece il pranzo mantiene ancora una sua identità

0: canzone estiva, la voce quella di Annalisa. Ritorniamo tra poco, state lì.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
4: No, dimmi.
3: Senti qui, allora, sentiamo. Preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
4: Scusa, ma che sfida è?
3: No,
4: ma
3: poi anche
4: te?
3: Il mio cognome, quindi secondo me.
4: Sì, ho capito,
3: funziona.
4: Ma secondo te.
3: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
4: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
3: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
4: Che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere.
3: Per me funziona.
5: One Match, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è

Genova-Bolzaneto invece per lavori sempre in direzione di Genova, sulla 8 Milano-Varese. E concludiamo, vi ricordiamo che Gallarate in entrata è chiuso al traffico verso Milano per lavori, entrata consigliata a Busto Arsizio. Come sempre le info per quanto riguarda il traffico ritorneranno più tardi. Buon viaggio. Arrivati a mezzogiorno e 25 minuti insieme qua su Radio Number One, vi ricordo che ci potete seguire anche su tutti quanti i nostri social, perché siamo ovunque, quindi in base alle vostre preferenze, Instagram, Facebook, TikTok e chiaramente YouTube, chiocciola Radio Number One, per saperne sempre di più contenuti esclusivi che riguardano il mondo della musica e non solo, anche curiosità sulle persone che vi fanno compagnia ogni giorno, quindi noi, le voci che vi fanno compagnia. Quindi mi raccomando, chiocciola Radio Number One, se vi va in questo momento andate appunto a sbirciare i nostri contenuti e mettete un bel segui. 393 444 0444 invece è il numero per continuare a mandare tutti quanti i vostri messaggi. In arrivo un disco, è quello di Saif. Buona domenica.

Papà, buona domenica, per l'appunto il titolo della canzone di Saif che abbiamo appena ascoltato qua in diretta su Radio Number One, mezzogiorno e 30 minuti insieme con me Virginia fino alle

pranzo è uno dei primi spazi che il lavoro chiaramente comprime. È molto triste, purtroppo tante volte noi per cercare di finire più velocemente le cose, comunque pensiamo dai finisco alla svelta, mangio qua davanti al computer e poi me ne vado prima, in realtà però

scrive: io ho un'ora e mezza di pausa e non mi interessa, non rinuncio neanche a un minuto, pranzo e subito dopo vado in palestra per poi ritornare alla scrivania al pomeriggio più

0: Radio Number One. Un minuto alle 22. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
1: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
3: La musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One. Un minuto a luna. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Firenze.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One. Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
1: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
0: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it. WhatsApp.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.